0: Ok, con la scuderia ti trovi bene?
1: Sì.
0: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
1: 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio, ma di dove sei?
1: Di Paderno.
0: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più? Ok,
1: Corre.
0: e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
1: Kilian Antonelli.
0: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
1: Sì.
0: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
1: Sì.
0: E vai. Ciao! Siamo in casa Kappadad e abbiamo trovato Domenico. Ciao
2: Ciao,
0: Domenico!
2: ciao, ciao a tutti.
0: Patron di casa Kappadad, che avete un bello sponsor, tra l'altro.
2: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
0: Oh, occhio a non far bere ai piloti,
2: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
3: Le versioni zero, zero alcol.
0: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
2: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro e nella Master Thomas Brundle.
0: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene.
2: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
0: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa Kappadad con Santero.
2: Sempre,
0: Bene.
2: anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
0: E siamo con Busani sotto la tenda Kappadad, 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
4: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. Solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
0: È tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora,
5: Che fa finta di lavorare.
0: che fa
5: Che
0: finta di
5: fa finta di
0: lavorare.
5: lavorare, ok.
0: Papà?
5: Papà è sponsor, mi viene da dire, però
0: Ah, vabbè, ci vuole, no?
5: servono entrambi.
0: Servono
5: Forse sei
0: entrambi.
5: più secondo del primo.
0: Esatto.
5: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi
0: Vabbè,
5: io sono stato felice.
0: tra l'altro c'è un nome che è una garanzia,
5: Certo, assolutamente. Io
0: Bene.
5: sono felice di dargli supporto, po poco di più.
0: Di dove siete?
5: Siamo di Parma.
0: Ah, di Parma, bene.
5: Siamo di Parma.
0: Quindi che dire, buona finalissima.
5: Crepi il lupo.
0: Vai. Ciao ragazzi.
5: Ciao, grazie.
0: Mi presento. Chi scatterà dalla prima posizione? Il pilota Herman Biluschenko del Team Tsunami. What about this race?
1: Only win.
0: Only win!
1: Yeah.
0: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione. Vai! Francesco De Luise, prima della via della 60 under e over 10. Hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
1: Ah, sì.
0: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato? Perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra.
1: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
0: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
6: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato, sia che in qualifica che in sprint race.
0: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale.
6: Speriamo.
0: Vai, bocca al lupo.
6: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al 7 laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 under e over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brividi. Biluschenko davanti a tutti, secondo, Sapuppo del team Cara, terzo De Luise, anche lui del team Tsunami, come Biluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza è buona ragazzi, con Biluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Biluschenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race, intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Biluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Biluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Biluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Biluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio, Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara ragazzi, De Luise di forza, come ha c'è scritto nel titolo, secondo Biluschenko per niente contento, terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Biluschenko, Burro, che però è, appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi... Ragazzi, terzo è Di Staso. Biluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli 2 punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10, secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10, ma ragazzi, meritano veramente mille volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCard 60 Under 10, Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: E sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì, prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare il primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
3: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
0: Esatto, vai, metticela tutta, vai.

Kart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella Easy Kart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. De Bortoli l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi ho visto presso tutti e due e ho chiuso il penultimo giro, poi visto che ho preso un po' di stacco, ero stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centro Esicaro.
1: Anche nel primo anno direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi. Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e

altri piloti a contendersi Maisano, ecco, a contendersi. Intanto guardate, non solo le morte dei recuperatori Ippoli, ma si porta in testa alle operazioni e dopo subito Rossini ne passa due. Ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico, il buon Ripoli, ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che

0: il buon Ripoli, che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni. E Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maesano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce, perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara! Complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini, che conquista la sua prima affermazione in 100 Easy Card. Grandi, ragazzi!
1: Prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi.
2: Esatto.
1: Che a Castelletto è sempre andato bene.
2: Esatto, sono 2 anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
1: Che partenza intenderai fare?
2: Meglio di prima.
1: Ah beh.
2: Quindi speriamo bene. Speriamo
1: bene.
2: Molto bene.
1: E avversario che temi di più?
2: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, più veloci dopo la sprint.
1: Boom. Allora, buona gara.
2: Grazie.
1: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
3: Sì, sono 2 gare dove abbiamo fatto un po' di fatica. Finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
1: Che però Lorenzo Magli, dov'è? Stavolta un po' indietro.
3: Un po' indietro, purtroppo.
1: Bisogna approfittarne, eh?
3: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile, speriamo bene per questa finale.
1: In bocca al lupo.
3: Grazie, happy loop.
1: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta le corna.
4: Me l'hai gufata.
1: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, però
4: sì.
1: Oggi?
4: Oggi spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
1: Esatto.
4: Anche dei piedi.
1: Esatto.
4: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
1: Vai.
4: Dai.
1: Allora buona gara.
4: A tutti.

EasyCart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella EasyCart 125 Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella EasyCart 125 Master Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo, Franz.
0: Era, ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento, era un po' che ti mancava.
2: Era un po', poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: No, in prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Brava.
0: Cioè, ok, bravo, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci.
2: Mm.
0: No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
2: Bravo. Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
3: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
3: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua, eh.
3: Devo iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Beh, adesso anche il campionato. Sertore è arrivato dietro,
3: cerco di recuperare, ora cerco di vincere le prossime due, l'ultima è doppia, quindi cerco di puntare sto campionato. Vediamo
0: e
3: se
0: vai, e vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
4: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team VRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina, Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrato in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
0: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
5: Beh dai, partire primo fa sempre piacere, insomma mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
0: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso anche se non hai fatto due gare.
5: No, sicuramente è tutto aperto, non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, grande.
5: Grazie.
0: Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori forse.

0: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo. Quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
1: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
2: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
1: Partivi secondo, ricordiamo stamattina solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo 2 anni, però insomma è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
2: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale. Infatti, in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi beh, si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
1: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al 7 Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio. Poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Sono, bisogna dire al team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Va bene. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della B&B Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione inquadrato in prima, Calabrese lì davanti, Moretto che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della

corsa che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele D'Urso, quarto è Saltese che va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori, intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino, Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna, e quindi Deri perde due posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia al pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria, però Daniele D'Urso del Twingo RK che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota VRK che dopo due anni di stop torna alle competizioni, e questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team VRK, che precede così il buon Gabriel Moretto, terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della BNB Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre Calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi Calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo due anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra, sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso... Siamo comunque...
0: Infatti gli ho chiesto già al tuo compagno di squadra, che non ti dico cosa ha risposto perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però
0: la prima curva.
2: Sì,
0: prima gara e prima curva.
2: Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sì, sicuramente. Ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'è team, lui corre con suo papà, giusto?
4: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho

0: ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene. Ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale. Abbiamo fatto terzi e basta.
1: Obiettivo per la finale?
0: Podio.
1: Podio. Ma podio c'ha 3 gradini il podio.
0: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
1: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
0: Il primo.
1: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai.
0: Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: Però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo a Dalla di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie. Col cambio, la TM Kart Challenge R2, che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, anzi due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione. Là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua il rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua l'immagine che stiamo vedendo in questo momento, è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane

comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì.
2: Sì.
1: Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato, no, e Franciacorta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto, e oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
0: Vai.
2: Speriamo, grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì, eh?
3: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Sta portando bene Birel. Ti stai trovando bene col terreno?
3: Va bene, sì, sì, sì. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
3: Dal drago.
0: Ah, quindi
3: sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo di finire bene.
0: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
3: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
0: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
3: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Grazie.
0: Ciao. Allora, siamo qui, quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
4: Speriamo di no.
0: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
4: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di tutto.
4: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
0: Fai. Buona gara.
4: Grazie mille.

TM Car Challenge R3, Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, eravamo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo e secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì, vabbè, però... Però si fa, anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi... magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team Scuderia Valdarno, la CRC per i telai e Sani Competition per i motori.

0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento alla meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini, le immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing, bellissima gara anche per quanto riguarda la R3 che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde ragazzi va detto tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale, delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina, e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi Ala di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio, terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti ragazzi!

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio, nel pieno spirito dell'Academy, divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: E allora fai un bel pollicione, contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto
1: bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart, e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché sennò...
1: pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo, sei contento Leo? Il meccanico è bravo?
5: Sì.
1: E fai un bel pollicione? Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
6: Enea.
1: Come?
6: Enea.
1: Enea, sei contento Enea?
6: Sì.
1: Fa caldo, eh?
6: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
6: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
6: Sì.
1: Allora, guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
7: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
7: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
7: Sì.
1: Alla grande?
7: Sì.
1: Quanti anni hai?
7: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene.

0: E quindi tra un po' si passerà di categoria?
1: Sì.
0: Bene, sei d'accordo?
2: Sì.
0: Vai.
1: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
0: Ok, complimenti, però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
1: Eric.
0: Eric, sei andato bene?
1: Sì.
0: Il meccanico è stato bravo.
1: Sì.
0: Poi ti spinge anche, eh?
1: Sì.
0: Sei comodo.
1: Sì.
0: Vai, batti 5, vai.
3: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy come, easy go, easy kart.
4: Questo programma è offerto da...

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: ultimo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanza & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come sindacato autonomo di polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
10: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie. E questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, se ne sa o sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore

0: non vere, ma anche suore vere ci sono.
1: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
2: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
1: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
2: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
2: 30 anni?
6: 32.
2: 32.
1: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucianti, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è da del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si ravvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista.

0: Magari non solo sotto il punto di vista del gioco, che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie
0: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A
1: A?
0: e
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque, invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince. È quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come è andata,
1: Bellissimo.
0: quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice. Assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: successo arriva. Dici che traspare su di
1: me. Ora raga, vogliamo chiamare qualcuno.
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania è
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. Adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione team Pedali di Marca.

0: io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio

A Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale.

0: questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino, ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
1: 26/9/67.
0: E quando sei nato tu?
1: 26/9/67.
0: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
1: Lo stesso mio giorno di nascita.
0: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
2: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
0: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
3: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto.

0: Trasporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani, che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di

0: vittime, ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
1: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.
2: E adesso ci spostiamo nel Salernitano, dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
3: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
2: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
0: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar, sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro, è stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale,

0: montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario e utenti, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
0: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero. I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna antincendio boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
0: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

0: Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria che ha

0: adesso tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
1: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
0: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloco di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere informati seguendo i nostri canali social o il sito Italia 2 News. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale.

0: caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare maraton e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di 3 grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fund Australia: prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o full gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

la testa, vero?

0: invece più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così.
1: Io ho paura che tra qualche anno.
2: Non mi sembra proprio.
3: Dai, dai! È la donna!

0: stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua sindica è primo quest'oggi, alla 100 km di forti, ed è per lui, il pettorale è il 6 ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo, stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: Ciao.
2: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.

presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare i nostri fiori ai nostri atleti, che adesso sono 4-0 il sorriso.

0: Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, ho spinto fino all'arrivo.
1: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
2: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mercato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
1: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno l'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
3: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
4: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 chilometri dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
5: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
7: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale

0: naturale, senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
1: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere e della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte, vegetali a tutti!

coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono.

0: esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelssohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così, è una bomba, ovviamente. Il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelssohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi. I più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali,

0: ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pendendo, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma, poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno, è come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Mago,

0: In realtà, quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata. E in genere i cerbiattini seguono, perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi, che aveva ancora addosso la placenta.
1: Invece abbiamo...
0: Allora, lui si chiama Oreste, è un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
1: Ma roba da matti.
0: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
1: Che bello che è.
0: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto, fortunatamente.
2: E là. Putacchione.
0: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
1: esatto,
0: è un'alpaca,
1: sì,
0: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori, è arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
1: Non commercializzati? In che senso?
0: Vengono venduti ai privati.
1: Ma cosa se ne fa?
0: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata apposta, appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una sola, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi. Un bel kit di benvenuto per loro, qualche snackettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire, insomma, qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
0: C'è tutto,
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi.

0: sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
1: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama?
2: Profilo.
1: Profilo, quindi, ah, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
3: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
0: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
3: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
0: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
3: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: qua dove Venezia, Bibione, con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra Cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione,

0: E chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa adozione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotto appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e

0: e regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia.

0: Sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure,

0: Essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti.

contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario, cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al Partito Nuovo e, soprattutto, al Sindacato Unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero,

Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prendi i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo creata.

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione, tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi, saldi la colonna dritta, porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi e iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica, iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle, uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande, cercando di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle, e allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale, lascia le spalle indietro, apre le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a inspirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta.

câmbio lá, tu sente no que o sale expande verso e baixo, alonga, cria um grande arco com a tua coluna. Torna em centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, a larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsoflessione, in modo quasi che i talloni si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresce bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento. Power vuol dire il vento, quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione. Quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene là, sollevando i talloni, quasi staccando dal pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a extra-rotare, portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte dalla parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra rotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro. La tua gamba opposta distesa e le alloci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e extraruoto il ginocchio. E faccio piccoli cerchi con la mia testa del femore. Quindi all'interno e all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla di un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua extra ruoto, prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto, intrappolo le mie dita delle mani nelle dita dei piedi per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente, colpetti dal tallone fino alla punta delle dita, per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro. Espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo. Inspiro naso e tre, espiro naso. Questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fletto la gamba opposta, tallone vicino al pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie.

Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti. È una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, estraruoto adesso, i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi, ok? Cerca di se sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del talone rappresenta la curva qua del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui e vado a ferrare sotto il ginocchio. Inspiro allungo, piede flex e espiro, talone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto. Il prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti, vado a portare piede in avanti, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri. Senti dischi saldi. In centro ancora uno. Espiro, ruoto. Inspiro, ruoto. Torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto. E apro, guardo. Il cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ci dà la direzione al nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno, inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out.

Out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dall'orecchio, in, out, in, out. Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti, benissimo, e poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti, benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere le dita. I polsi avanti, indietro, anche i polsi, benissimo, quindi vado in extra rotazione, ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena, da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto, tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno, con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo. E andiamo a divaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche. Cercando di spostare il bacino, portando bene le anche, e vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco, e sente proprio l'articolazione della. Passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana, quindi la farfalla, che qua potrai afferrare i talloni qua, può essere vicino oppure lontano due palmi, ok? Vedi la tua mobilità, l'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volessi portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci. Per portarci adesso in quadrupedia, quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi, e facciamo gatto mucca, quindi mucca, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metà tarsi, inspiro, espiro, inspiro, quindi il gatto mukha viene di questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E Power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra. Intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Espiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia, due,

trego, avante, torna em quadrupedia. Distenda a gamba oposta, inspira e ancora due. Mani sotto le spalle. Piedi. Apro bene, muovo la colonna. Da qui vado a incrociare, vado là in diagonale. Quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri. Torno con le mani sotto le spalle. Benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo e vado a portare le ischi, faccio vedere, da qui degli ischi, quindi stacco le mie piedi e lascio la fossa proprio nelle braccia e faccio una vasana, Ardhanavasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca. Schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là e collo del piede. E andiamo a rotolare, espirando indietro, in avanti. E quando vado indietro, lascio andare. Benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadevare con le gambe, larghese il mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana. E osserva bene il tuo corpo, cosa vieni. Osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, talloni. Osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca. Di ginocchio, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio, inspiriamo. E per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata. E io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namastè e ti aspetto alla prossima puntata.

dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico, ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccontato

0: comandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serventi testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a PIAFCO, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato

0: ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro è tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine, studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino in particolare l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo

0: solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio, la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago. Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di

0: questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche a Langet Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
2: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
1: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
3: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
1: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
4: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta.

0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di la Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
2: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alla prima e più urgente necessità delle popolazioni colpite.
0: E adesso ci spostiamo nel Salernitano dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
3: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
0: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
1: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
0: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri.

0: Nella serata tra il 19 e il 20 giugno, una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino-pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm, con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero. I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna antincendio boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano.

0: che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
1: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

0: Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola A Passi di Danza, Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria, che ha visto tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
2: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
1: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloco di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito. Ma vi ricordo che potete continuare a rimanere informati seguendo i nostri canali social o il sito Italia 2 News. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Eh? Ma cosa c'è?
1: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
0: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
1: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
0: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
1: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
0: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
0: Non posso credere ai miei occhi.
1: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
0: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
1: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
0: Vostra maestà, fate attenzione!
1: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
0: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi seguo veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto

0: Stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
1: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
2: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.

0: vedete, signore? Ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
2: Una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po' la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
3: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
3: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
2: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
3: Buon appetito e spero ti piaccia.
2: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
3: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
2: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
3: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
2: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
3: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
2: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse: Ma vedo che non stai mangiando niente. Non ti piace quello che ho preparato?
3: Se potessi mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio

0: Uso qui dentro.
1: La cicogna si aspettava questa risposta. Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco? Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
0: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
1: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
1: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi

partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani, che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
3: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che

0: conoscono, è stato presidente del Centro Italo Venezuelano di Caracas, siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al Centro Italo-Venezuelano per far fronte alle prime e più urgenti necessità delle popolazioni colpite.
1: E adesso ci spostiamo nel Salernitano, dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
2: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera e Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
1: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
3: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar, sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro, è stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale

0: San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
1: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno, una donna originaria di Pontecagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
1: I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna antincendio boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio

0: rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze e nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio Protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di Protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
0: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

0: Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina. Si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria, che ha visto tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
2: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf, Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
1: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloquo di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere informati seguendo i nostri canali social o il sito Italia 2 News. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanze and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato

0: perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
1: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
2: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
3: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
4: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
5: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Monte Argentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
6: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
7: Il nostro messaggio ecco, che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
8: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie. E questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
9: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
10: Stop alla mafia!
9: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore è la Sister Act all'italiana.

0: siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza, però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
1: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
2: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
1: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
2: È un team giovanissimo, ragazzi, a Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
2: 30 anni?
6: 32.
2: 32.
1: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone dà del tuo, possiamo dirlo. È portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate. Io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono. Lei è Alice Pignagnoli, di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire, soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento, e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come è andata, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: Cosa è successo, Ari? Dici che traspare su di
1: me. Ma raga, vogliamo chiamare qualcuno?
2: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
3: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: ascoltanti, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'aria domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco.

0: Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeza.
1: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti. Ma ho deciso, tra tutte le auto che ci sono qua, di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
2: 26/9/67.
1: E quando sei nato tu?
2: 26/9/67.
1: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
2: Lo stesso mio giorno di nascita.
1: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
3: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
0: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: 1, 2, 3, ho!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza

0: senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consul-

0: praticamente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg.

0: innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti.

nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Commissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario, cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e, soprattutto, al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione

si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi, ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli option e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavonna, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavonna e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione, ne toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione, tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla

Sicurezza occorre investire, investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione, occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni

0: della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
3: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
1: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di

0: Imanica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico. Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
1: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
0: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
2: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
3: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
4: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
5: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing.

0: Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram, il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: La grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma, Short Film.

0: Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio, la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Kyres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Frit, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo

0: nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio

0: parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo del terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela e dove sono stati recuperati i corpi della famiglia Cuomo, originaria di Laviano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Si sono concluse, nel peggiore dei modi, le ricerche della famiglia di origine salernitana dispersa dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto, senza vita, dalle macerie i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni. Abitavano all'ultimo piano di un palazzo di 14 piani che è crollato in seguito alle violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il paese. Dopo ore di apprensione alimentate dall'allarme lanciato dall'Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, residente a Milano, è arrivata la conferma che nessuno dei tre purtroppo è riuscito a sopravvivere. I soccorritori, giunti sul posto dopo il crollo, sono riusciti a salvare soltanto due giovani che vivevano al secondo piano dello stabile. Per Enzo, la moglie e la figlia non c'è stato nulla da fare. L'auto della famiglia è stata ritrovata distrutta nelle vicinanze dell'edificio, mentre i telefoni cellulari avevano smesso di dare segnali fin dai primi momenti successivi al sisma. La tragedia assume contorni ancora più drammatici per una crudele coincidenza della storia. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero infatti la vita nel terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, rimanendo schiacciati sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma.
0: Continueremo a parlare del sisma dopo una breve pausa. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, torniamo a parlare del terremoto avvenuto in Venezuela. Il Vallo di Diano e il Cilento si sono mobilitati per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà. Sentiamo.
1: I legami tra il Cilento e il Vallo di Diano e il Venezuela sono molto forti. In centinaia, anzi in migliaia di persone nel corso del tempo sono emigrate dalla zona sud della provincia di Salerno per il Venezuela e i legami sono rimasti vivi nel corso del tempo. Per questo motivo il terremoto che ha devastato il Venezuela con migliaia di vittime ha colpito al cuore anche l'area cilentana e valdianese. E anche per questo motivo sono diverse le raccolte fondi ad Ascea come a Moia di La Civitella, nel Cilento come nel Vallo di Diano. Ad annunciare la raccolta fondi avviata a Sassano è lo stesso sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino.
3: Cari concittadini, Sassano e il Venezuela sono legati da una storia che attraversa generazioni. Tantissimi nostri concittadini hanno costruito lì la propria vita, le proprie famiglie e il proprio futuro. Ancora oggi quel legame è molto vivo, è forte ed è profondo. Per questo il drammatico terremoto che ha colpito quella terra non è una tragedia lontana, non deve essere una tragedia lontana. È una ferita che tocca anche la nostra comunità. In queste ore, proprio per questo motivo, siamo in costante contatto con una figlia della nostra terra che vive lì, in particolare con Daniela Di Loreto, che molti conoscono, è stato presidente del Centro Italo-Venezuelano di Caracas. Siamo in contatto con l'Associazione Latinoamericana in Italia e siamo con loro impegnati direttamente nelle attività di soccorso, nella raccolta di medicine.

0: medicinali e beni di prima necessità. Come Comune di Sassano non intendiamo limitarci ad esprimere vicinanza, vogliamo trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo motivo da lunedì attiveremo un conto dedicato attraverso il quale raccoglieremo contributi economici che saranno destinati proprio direttamente al centro italo-venezuelano per far fronte alla prima e più urgente necessità delle popolazioni colpite.
1: E adesso ci spostiamo nel Salernitano, dove si stanno vivendo ore di apprensione per due bambini. Scopriamo di più nel servizio a cura di Federica Pistone.
2: Due fatti di cronaca hanno purtroppo visto protagonisti due bambini nel fine settimana nel Salernitano. Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava via Ugo Foscolo insieme ad un adulto. Dopo l'impatto, il conducente di una Volkswagen Golf si è allontanato senza prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto responsabile. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell'auto. La procura di Nocera Inferiore ha disposto ulteriori accertamenti, compresi gli esami tossicologici, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E poi un secondo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia, in zona Lago. Una bambina di 9 anni ha accusato un malore riconducibile ad un colpo di calore mentre si trovava all'interno di un camping. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del VOPI di Ponte Cagnano. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso.
1: Un locale è stato chiuso a Campagna per carenze igienico-sanitarie e per la presenza di lavoratori in nero. Vediamo.
3: I carabinieri della stazione di Campagna, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello, hanno messo in essere una serie di azioni di controllo sui locali della cittadina per verifiche e lotta al lavoro in nero, oltre che anche controlli sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. In questo ambito, i militari della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno effettuato una serie di controlli con la collaborazione dei militari della tutela del lavoro di Salerno. I carabinieri di Campagna hanno quindi individuato un locale molto frequentato, con all'interno dipendenti impiegati privi di contratto. Inoltre sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del ristorante bar. Sono state anche elevate multe per circa 80.000 euro. È stata quindi disposta la chiusura temporanea del locale. I controlli su tale tipo di irregolarità nei locali di Campagna proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia per la tutela dei lavoratori sia per quella dei clienti dal punto di vista igienico-sanitario.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

0: Se in riserva il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un'infermiera e una guardia giurata sono finiti alle mani all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri.
1: Due gravi episodi di forte tensione, uno sfociato in un'aggressione fisica e l'altro culminato in una segnalazione formale alla direzione dell'ospedale. E quanto accaduto in appena 24 ore all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove due animate discussioni tra la stessa guardia giurata e due diverse operatrici sanitarie, entrambe legate all'attraversamento di porte di sicurezza, hanno acceso i riflettori dell'opinione pubblica sulla struttura sanitaria del centro cilentano. Il primo episodio risale al 26 giugno e ha visto coinvolta un'operatrice sociosanitaria. Secondo la relazione trasmessa dalla dipendente alla direzione sanitaria amministrativa, dopo aver terminato un turno di 12 ore, avrebbe utilizzato per errore un'uscita di sicurezza posta nei pressi del marcatempo. Da quel momento sarebbe nata un'accesa discussione con la guardia giurata in servizio. L'OS riferisce di essere stata aggredita verbalmente davanti ad altri operatori e ad alcuni utenti presenti nella struttura, motivo per cui ha deciso di formalizzare una segnalazione ai vertici dell'ospedale. Il giorno successivo, il 27 giugno, un nuovo episodio ha coinvolto la stessa guardia giurata e un'altra operatrice sanitaria. Anche in questo caso, secondo le informazioni raccolte, il diverbio sarebbe nato per il passaggio dell'infermiera attraverso una porta di sicurezza. La discussione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione fisica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Entrambi gli episodi si sarebbero verificati in aree frequentate da personale sanitario utente, circostanza che ha inevitabilmente destato preoccupazione all'interno del presidio ospedaliero. Alla luce dei due casi ravvicinati, l'attenzione si concentra anche sulle modalità con cui sono state gestite le contestazioni relative al rispetto delle procedure di accesso e di utilizzo delle uscite di sicurezza. Spetterà ora agli accertamenti in corso e alle valutazioni della direzione dell'ospedale fare piena luce su due episodi, verificando le rispettive responsabilità e adottando, se necessario, gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.
0: Ed ora parliamo di due delicati interventi ginecologici effettuati a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Un complesso intervento di chirurgia ginecologica è stato portato a termine con successo presso la casa di cura di Tortorella di Salerno. L'operazione ha consentito l'asportazione di una massa addominopelvica dal peso di circa 5 kg. La paziente, una donna originaria della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era già stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie. La complessa operazione chirurgica è stata eseguita dall'equipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della chirurgia ginecologica della clinica. La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l'intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere adottando tutte le precauzioni necessarie. L'intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio, ha dichiarato Polichetti. Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura. Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l'intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale unito a una profonda umanità. Un altro delicato intervento ginecologico è stato effettuato a Ruggi di Salerno grazie al ginecologo Antonio Squitieri. Nella serata tra il 19 e il 20 giugno una donna originaria di Ponte Cagnano, incinta di 10 settimane, è stata ricoverata all'ospedale con forti dolori addomino pelvico. In seguito ai controlli è stata riscontrata una voluminosa massa annessiale destra di circa 10 cm con sospetto di torsione sul peduncolo tubo ovarico. A questo punto è stato allertato il primario di ginecologia dell'ospedale di Salerno, Giuseppe Laurelli. Successivamente il dirigente Laurelli e Squitieri hanno provveduto all'operazione in laparoscopia della paziente, salvaguardando la gravidanza. La donna di 31 anni è stata poi dimessa dopo alcuni giorni dal ricovero.
0: I carabinieri forestali hanno rafforzato il dispositivo nazionale per

0: difendere i boschi durante la stagione estiva. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
1: Con l'arrivo della stagione estiva si rafforza il dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha avviato ufficialmente la campagna antincendio boschivo 2026. L'obiettivo è tutelare boschi, aree protette e biodiversità attraverso un sistema coordinato che integra analisi del rischio, presenza capillare sul territorio e impiego di strumenti tecnologici avanzati. Alla base della campagna c'è il lavoro del nucleo informativo antincendio boschivo, struttura specialistica del Comando Carabinieri per la tutela forestale e dei parchi, incaricato di raccogliere, elaborare e analizzare le informazioni provenienti dai reparti territoriali. Dal 1 luglio al 15 settembre il dispositivo sarà potenziato in 6 aree considerate a più elevato rischio di incendi boschivi, individuate come hotspot, e tra queste c'è il Cilento, insieme al Gargano, Pollino, Aieta, i Trifondi, Litorale Romano e Sarno. In ciascuna di queste aree opereranno quotidianamente almeno 2 pattuglie dedicate per un totale minimo di 4 militari, con la possibilità di incrementare il dispositivo in base all'evoluzione del rischio. Complessivamente saranno impiegati ogni giorno oltre 24 operatori altamente specializzati. Uno degli aspetti più innovativi della campagna riguarda l'utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero i droni. Grande attenzione sarà dedicata anche alle indagini. Ogni incendio boschivo sarà oggetto di un'immediata valutazione da parte di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del telegiornale di Italia 2 News. Questo fine settimana a Sassano si è svolta la prima edizione di Protagonista, la manifestazione nata per premiare le eccellenze nazionali e del Vallo di Diano.
1: Si è conclusa ieri sera con una grande partecipazione di pubblico la due giorni della prima edizione di Protagonista, la manifestazione promossa dalla Proloco Sassano, presieduta da Rosa Orlando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Nicola Pellegrino. Per due serate consecutive la Villa Comunale Paolo Borsellino si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla cultura, allo spettacolo, all'informazione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane. L'evento, nato con l'obiettivo

0: L'obiettivo di raccontare il talento e il valore di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti del panorama artistico e culturale italiano. A ricevere il riconoscimento sono stati l'attrice Ornella Muti, l'attore Sebastiano Somma, lo scrittore e il giornalista Pino Aprile, la showgirl Matilde Brandi e il giornalista Paolo Di Giannantonio ed il baritono Roberto De Candia, premiati per il loro contributo al mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La manifestazione ha voluto inoltre rendere omaggio a figure del territorio del Vallo di Diano che con il loro impegno rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità. Un riconoscimento speciale è stato conferito al capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, al sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, a Gianluca Vegliante e al gruppo teatrale sassanese Pasquale Petrizzo. Il tema della manifestazione Sassano premia le eccellenze che raccontano il nostro tempo ha trovato piena espressione nelle testimonianze nei racconti dei premiati, offrendo al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. Un valore aggiunto al premio protagonista è rappresentato anche dai riconoscimenti consegnati ai premiati. Le eleganti sculture raffiguranti la P di protagonista sono state realizzate dal maestro fabbro Paolo Rubino.
1: Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la ballerina Sara Fiume si è esibita nel ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.

0: Il sipario rosso si apre, una ballerina è al centro, si chiama Sara, Sara Fiume. Arriva la voce di Alessandra Amoroso, la sua stella incantevole, inizia la danza. Siamo a Casalnuovo, provincia di Napoli. Sul palco non si vede, ma arriva un'altra ballerina, si chiamava Federica Tropiano, la giovane, talentuosa ballerina venuta a mancare troppo presto, a 21 anni, a Teggiano, a causa di un incidente domestico. Ballano assieme Sara e Federica. L'esibizione intensa e meravigliosa di Sara, giovanissima e bravissima ballerina napoletana, è all'interno del saggio di fine anno della scuola a passi di danza Center Ballet e la coreografia è della maestra Adele Di Masi, una promessa lanciata e mantenuta durante l'ultima rassegna di danza dedicata a Federica Tropiano a Sala Conselina, organizzata dall'associazione 21 Passi, alla quale hanno partecipato anche le artiste partenopee. Durante la rassegna hanno conosciuto i genitori di Federica e la sorella Ilaria e ovviamente hanno anche conosciuto la storia di Federica. Già alla fine della serata di Sala Conselina al Teatro Cappuccini hanno promesso che avrebbero ricordato Federica durante il saggio a Casalnuovo con una esibizione a lei dedicata e così è stato, in un momento intenso e commovente.
1: Concludiamo con un evento che ha unito sport, vino e alta gioielleria, che ha visto tra i protagonisti la gioielleria Orzelleca.
2: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf, Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.
1: Vi ricordo che questa sera dopo il TG andrà in onda l'ultima puntata di Alburninet. I riflettori saranno puntati su Castel San Lorenzo, un borgo che vanta una tradizione vitivinicola lunga oltre 50 anni. Un viaggio tra storia, territorio e cultura del vino raccontato insieme agli ospiti della trasmissione, il sindaco Giuseppe Scorza e la proloco di Castel San Lorenzo, rappresentata dal presidente Gianfranco Miano. Un appuntamento dedicato alle eccellenze locali e alle radici di una comunità che continua a valorizzare il proprio patrimonio. Ed è tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito. Ma vi ricordo che potete continuare a rimanere informati seguendo i nostri canali social o il sito Italia 2 News. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non

a cespuglio marboreo, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monteruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari.

0: tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
1: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
2: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
3: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra.

0: e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
1: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
2: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione, non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
2: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventata

0: il quartier generale dell'Etna, lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
1: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
1: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
1: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
1: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
4: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che chiaramente è la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
3: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
5: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione, e anche la ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
6: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua, Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori.

0: di queste bolle di anidride solforosa, spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanevi di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
1: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
0: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina. Si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
1: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo,

0: telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa.

0: Non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Italia. È una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo.

Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini di Erpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere in

ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità

Opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

Corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono

sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. I più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pennello, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua. Quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è. Insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani, o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io, lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma. Poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno. È come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino. E noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto si è alzata e se n'è andata. E in genere i cerbiattini seguono, perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora, lui si chiama Oreste, è un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Sì, sì. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da matti.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
3: E là. Putacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
0: esatto,
1: è un'alpaca,
0: sì,
1: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
0: Non commercializzati? In che senso?
1: Vengono venduti ai privati.
0: Ma cosa se ne fanno?
1: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia da tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata apposta, appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una sola, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi. Un bel kit di benvenuto per loro, qualche snackettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire. Insomma, qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
0: C'è tutto,
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione, che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
4: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
5: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

di circa un ettaro, all'interno del quale noi coltiviamo il cavolo nero. Allora, il cavolo nero fa parte della famiglia dei cavoli. Ha questo colore tipico dovuto alla clorofilla e poi è un toccasana per la salute, per la nostra salute, perché ha tanti elementi come vitamine, zolfo, magnesio, che ci aiutano a stare meglio. Il cavolo nero viene piantato a fine estate e poi è una pianta molto robusta, resistentissima al freddo e va avanti tutto l'inverno. Praticamente non viene tanto attaccato dagli insetti, dai parassiti, perché ha questa presenza di zolfo che gli dà molto fastidio, ecco, agli insetti.

Noi cerchiamo di mantenere i nostri prodotti a chilometro zero per far sì che la qualità sia sempre al top, cioè che sia ottima. E noi forniamo le nostre verdure a dei negozietti, a persone private, a chiunque è sensibile appunto in questo settore del biologico. Poi noi incentriamo la nostra coltivazione nel cavolo nero, perché il cavolo nero sta diventando veramente una cosa rara, è come se fosse andato in disuso. Invece noi lo teniamo, questa coltivazione viva, producendolo in grande quantità rispetto agli altri cavoli. Cerchiamo di tramandare il nostro bagaglio culturale, ecco, tramite anche queste, anche per come mangiamo, ecco.

quello che ci aspettiamo noi come azienda da parte delle istituzioni è un aiuto maggiore per tutelare i prodotti che noi stiamo facendo con grande sacrificio, perché visto che coltiviamo il cavolo nero con tanto amore, vogliamo che il prodotto rimanga genuino e autentico. E per quanto riguarda questo, ci piacerebbe che la comunità europea ci desse una mano in tal senso.

Cavolo nero appartiene ad un'ampia famiglia di brassicacee, tra cui broccolo, cavolfiore, cavolo, ed è estremamente, sono alimenti estremamente importanti. In alcune regioni, per esempio la Toscana, il cavolo nero è simbolo di alcune ricette tipiche. Rispetto ad altri è molto ricco di calcio, è molto ricco di vitamine. Quel bel colore nero che si vede è proprio spia di presenza di sostanze benefiche per la salute, così come tutte le altre sorelle, diciamo, del cavolo nero, che sono le altre brassicacee, che sono degli alimenti estremamente interessanti, non soltanto perché conferiscono un ottimo sapore a zuppe e pietanze, ma anche perché contengono alcune molecole molto interessanti dal punto di vista della salute, una su tutti gli isotiocianati o i glucorafani, che sono delle molecole estremamente importanti dal punto di vista antiossidante e dal punto di vista antitumorale. Ora, ovviamente, non dobbiamo imbottirci di cavoli nella speranza di prevenire il cancro, ma sono alimenti molto interessanti dal punto di vista della salute.

La Toscana è un po' la patria del cavolo nero. Il cavolo nero, non dico che sta dappertutto, ma è come se fosse, come si dice, il prezzemolo in Toscana. Ci fanno la ribollita, ci fanno le zuppe, ci fanno i mischi con i legumi. Io mi sono inventato invece una pasta con le brassiche, o brassicacce, che sono tutti i tipi di cavoli, fra i quali anche il cavolo nero, che dà un tocco di forte, perché ha un sapore molto molto deciso. Ma cominciamo e andiamo per ordine. Quindi prendiamo subito una dose generosa di olio. Qui ho questo cavolo calabrese, gli togliamo la parte più coriacea, mettiamo qui. Con questo ci potreste fare anche un brodaccio, una zuppaccia, adesso per non dire che buttiamo niente, Un altro pezzettino, via, ci sta bene. Ecco. Broccolo romano, questo verde bellissimo. Lo dividiamo in due. Sentite come il cocchio è freschissimo. Tac, tac, tac, tac, tac. Gli togliamo il tutulo centrale e ci teniamo solo le cimette. Anche loro qui. Via. Queste ce le teniamo, queste lo togliamo, ecco qui, così, molto molto bene. Rompiamole un po'. Oh, tenete presente che io non faccio mai passare in acqua le verdure, perché acqua e temperature ammazzano la fascia aromatica. Quindi meno calore e meno acqua diamo alle verdure. Immaginate i danni che facciamo sulla cicoria, che la facciamo bollire ore e ore, poi la strizziamo, mettiamo lì una cosa tristissima. Dice sì, ma gli è andato via l'amaro. E alla magna della bieta, perché la cicoria è amara. Poi, verza, questo stupendo tipo di cavolo. Guardate che spettacolo. Ce ne prendiamo, gli sbrattiamo la parte più coriacea esterna, con cui possiamo fare qualche zuppaccia un po' più lunga. Ecco. E ce ne prendiamo, diciamo, così. E gli diamo una stritazzata. Lo mettiamo qui. Il cavolo nero io già l'ho sbucciato, vedete, il cavolo nero ha le foglie lunghe e questa parte centrale va tolta perché è dura, quindi va tutto, come si dice, spiumato. E io l'ho fatto. Nell'olio, e accendiamo, molto bene, ci mettiamo, se vi piace due, se vi piace meno una, becca d'aglio, questo è un aglio rosso molto molto molto buono. Gli togliamo solo il sederino e lo schiacciamo così e lo mettiamo là. Ci mettiamo dentro, giusto per stare insieme, due bei pezzettini di acciughina che danno sapore all'intruglio, peraltro loschissimo, e ci mettiamo dei bei peperoncini, questo è uno abbastanza buono, ecco, là. La prima cosa che mettiamo lì, mettiamo questi cavoli che sono più duri, quindi li mettiamo sotto, così, tutto a crudo, eh? Ci apriamo la verza sopra, molto molto bene, e poi il cavolo nero sempre sopra. Un altro pochino, che ci sta bene. Ecco. Poi, un pochino di sale grosso sopra. Adesso abbassiamo, perché non deve andare su di temperatura. Comincia a sfrigolare, va bene. E poi sopra ci rimettiamo un giro d'olio a crudo. Copriamo e lasciamo stufacchiare piano piano per una ventina di minuti, mezz'ora. Ci vediamo fra mezz'ora. Secondo me è cotto questo intruglio, è perfetto. E a questo punto saliamo l'acqua

preso delle trofie che secondo me legavano bene con quel tipo di intruglio, quindi ci butto le trofie. Ecco. Sempre un'abile sbucinatina propiziatoria, molto molto bene. La trofia ha bisogno di 5 minuti.

La facciamo tirare con l'aiuto di un goccetto d'olio, perché l'olio a crudo non serve, ma aiuta, eh.

0: C'è un profumo. Farò un test. C'è questo piccantino che arriva in fondo che è delicious. Viva la Toscana, viva il cavolo nero e viva tutte le brassicacee. Buon appetito, passo la parola alla comunità europea.
1: Il cavolo nero è un prodotto straordinario della nostra ortofrutta italiana, un paniere di prodotti che spaziano dalla frutta agli ortaggi e con cui ogni giorno confezioniamo alimenti e cibi per le nostre tavole. È lo spunto per far riflettere tutti su come la politica agricola comune disciplina un mercato come questo molto complesso. Le regole dell'Europa definiscono anche la lunghezza, il diametro dell'ortofrutta e quella, la curvatura spesso, e sono quegli aspetti talvolta anche criticati della politica agricola comune come troppo burocratici e eccessivamente invasivi della libera impresa, che invece servono a uno scopo ben preciso, quello di regolare il mercato e di renderlo più trasparente. Se ci sono delle categorie di ortofrutta che sono categorie di prima, di seconda scelta, categorie extra, questo fa bene al mercato perché rende trasparente le transazioni e anche il consumatore sa cosa acquista. Sono le cosiddette norme di commercializzazione che per esempio prevedono anche che sulle cassette dell'ortofrutta ci sia scritto l'origine di quel prodotto, da dove proviene una pesca piuttosto che un arancio o appunto un cavolo nero con cui facciamo la nostra meravigliosa ribollita. Si tratta di norme spesso complesse, onerose, che però servono anche ad aumentare la fiducia dei consumatori e la trasparenza del mercato a beneficio di tutti gli operatori. Quindi gli agricoltori che vendono, coloro che acquistano e commercializzano i prodotti. Ed è un altro aspetto normativo, non di incentivazioni, che la PAC mette in campo per aiutare un settore che ha bisogno di queste regole.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini

0: destini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
3: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
1: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
4: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera, è morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Mad Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. è stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata. A circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta

0: attenzione ai serpenti.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram, il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network, un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse la esigibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.

Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state vulturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.

il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.

Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.

Controlli dei carabinieri, della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che

vissuto in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.

Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.

È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei Sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Di essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il

paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel, di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerote, la comunità degli Icusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma capi il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.

Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.

il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.

Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi, inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.

Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione

stradale, l'arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.

Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.

È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con capacità.

0: campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network, un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma capi il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.

Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.

il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.

Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi, inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.

Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro.

Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di 2 lavoratori non regolarmente assunti al datore di lavoro. Sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. 3 persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda nel corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.

virale un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.

È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei Sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale

0: potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel, di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa è la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio,

Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, è risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.

il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.

Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.

Controlli dei carabinieri, della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda nel corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula.

Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti, ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco, dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.

un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.

È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un

0: Magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.

Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.

il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal Comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4

dentro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.

Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi, inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.

Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione

delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.

Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.

È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, unità di ricerca di preistoria e antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti.

e paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il comune di Castelcivita e la società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa

0: e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere... in fondo.
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.

0: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
1: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
2: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
0: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
2: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
0: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
2: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
2: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
2: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
1: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
2: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
3: Agostino, stasera non te la prendere, ma ho invitato degli ospiti a cena.
4: Maronna, che da un'imo, mamma mia, tutto il pollo zio è andato a casa.
3: E mo vedi che ci viene.
4: Vediamo, speriamo bene,
3: ma
4: dai.
3: Lo scoprirai, scopriremo.

0: Gianfranco Miano, presidente, neopresidente della Prologo di Castel San Lorenzo, qui stasera dal Burninette, e ci hai portato insieme ai tuoi soci, ai tuoi compagni, agli amici di Castel San Lorenzo un sacco di cose buonissime per la festa del vino.
1: Del vino, sì.
0: Allora, che ci hai portato?

0: Gianfranco.
1: Beh, stasera abbiamo il cuore di Castel San Lorenzo, quello che è il nostro punto di forza, che ovviamente accompagnerà il principe della manifestazione stessa, che è il vino di Castel San Lorenzo. Stasera ci siamo rivolti all'azienda La Pertica di Castel San Lorenzo, al salumificio La Pertica, che ci ha omaggiato di questi buoni prodotti, prodotti fatti da loro, diciamo dall'origine. Quindi abbiamo la salsiccia, abbiamo in due versioni, sia piccante che dolce. Poi abbiamo la soppressata, abbiamo
0: Questa qua, no?
2: Questa
0: A
2: qua.
0: proposito, la tagli tu,
1: Non ne
0: bravo.
1: tagliare troppa perché il resto me lo devo portare a casa. Va
2: Guarda, non
1: benissimo.
2: si prende
1: Poi abbiamo il culatello, che il nostro cucularo
0: Buonissimo
1: si chiama.
0: questo.
1: E abbiamo il marzafegato, che è il marito dello
0: È
1: scazzatillo
0: questo qua,
1: castellese,
0: giusto?
1: esattamente questo, un po'
0: Ok.
1: più scuro, che è un prodotto fatto con carni magre, a cui si aggiunge il prezzemolo, un pizzico di formaggio e l'aglio. L'aglio ovviamente va a piacere, ogni casa, ogni famiglia ne mette a proprio piacimento. Chi ne mette di più, chi ne mette meno? In casa mia non si mette
0: Non si
1: quasi
0: mette
1: mai.
0: proprio. Ah, e quindi è questo che diverge, cioè
1: Sì, però
0: ogni
1: diciamo
0: famiglia ha
1: il
0: la sua
1: punto deve essere
0: ricetta.
1: un giusto equilibrio, questo è quello
2: Che
1: originale che si fa a
2: profumo, a
1: Castel San
2: proposito di
1: Lorenzo.
2: equilibrio, che
0: Sì,
2: profumo, no, voi non
0: molto,
2: sentite, non capite, non volevo
1: molto. Ma noi
2: sapere. No,
0: lo
2: tu
0: possiamo
2: guarda questo
0: descrivere.
2: rosso, guardalo,
1: Questa è la
2: guarda.
1: soppressata,
0: La
1: Castel
0: soppressa.
1: San Lorenzo, in questo senso.
2: Sì.
1: Manca un prodotto che purtroppo non sembra, che è il capicollo castellese, che noi lo chiamiamolo trafilato, si chiama in castellese, che è il capicollo che facciamo noi, che è, diciamo, il prodotto di punta dei salumi castellesi. E quello poi prossimamente, nelle prossime puntate
0: Alle
1: lo
0: prossime puntate,
1: ritroveremo,
0: ma anche alla festa del vino.
1: soprattutto alla festa del
0: Soprattutto alla
1: vino,
0: festa
1: lo
0: del vino.
1: ritroveremo nel nostro
0: Che
1: antipasto,
0: bello,
1: fatto
0: bellissimo.
1: esclusivamente di prodotti locali, quindi
0: Locali.
1: non
0: Allora io
1: andremo.
0: andrei, guarda, ad abbinare questo primo vino che sarà presente poi alla festa, perché ricordiamolo, Castel San Lorenzo è il paese del
1: Sì. È
0: vino.
1: il paese del vino.
0: Magari si è perso un po' questa, non lo so, oppure mantiene quella, diciamo quella linea di essere annoverato tra i paesi del vino. Che cosa si deve fare,
1: Esattamente.
0: Gianfranco, secondo te?
1: Ma diciamo che Castel San Lorenzo ancora gode di questi prodotti perché abbiamo numerose cantine. Tra l'altro siamo freschi di
2: Certo.
1: ulteriori premi. Lo leggevo ieri che Marco Peduto di Castel San
0: Ah,
1: Lorenzo, di cui
0: ok.
1: ora apriremo questo buon aglianico, ha vinto ulteriori premi sul Fiano, sui prodotti
0: Che
1: bianchi, sul
0: bello.
1: rosato. È stato premiato a Bruxelles per il vino bianco. Poi abbiamo l'Aglianico e abbiamo l'Aglianicone, che è il papà dell'Aglianico. È un prodotto nato a Castel San Lorenzo, il primo vitigno è nato a Castel San
0: Vedi,
1: Lorenzo.
0: proprio a Castel San Lorenzo è nato
1: E questa è
0: l'Aglianicone.
1: una grande novità della festa del vino di quest'anno, che avremo una cantinetta dove ci saranno i vini di punta. Ogni cantina ci porterà un vino, quello esclusivo, che ovviamente non può essere un prodotto da festa, da sagra, perché logicamente raggiunge un target molto più elevato sia come costi che come assaggio, perché ci sarà un percorso dedicato, una wine experience, dove sarà possibile degustare il vino nel calice e daremo questo prodotto di qualità. Fermo restando che poi i vini che saranno all'interno della parte, diciamo, culinaria della ristorazione saranno comunque dei buon prodotti, diciamo, che Castel San Lorenzo ne gode. Quello che magari dicevi tu era legato più alla cantina sociale, che questa festa è nata come festa dei 7 vini DOC. Oggi invece è più legata al paese stesso e a tutte le cantine che sono nate
0: Che
1: nel corso degli
0: bello, che
1: anni. Sì.
0: bello.
1: Certamente.
0: Poi approfondiremo sicuramente di come verrà svolta la festa del vino a
1: A
0: tavola, perché abbiamo
1: tavola.
0: un sacco di ospiti.
1: Sì.
0: Io a questo punto brinderei
1: Arriviamo.
0: con
1: Questo
0: questo
1: prego. Grazie.
0: aglianico di Marco Veduto
1: Sì.
0: e niente, diamo il via a
1: Bene.
0: questa serata.
1: Cin.
0: Sai che cosa mi interessava di questa festa? L'avevi detto prima, questa cantinetta riservata all'interno della festa, no? È molto carina come cosa. Come ci si accede alla cantinetta?
1: Si accede comunque liberamente, cioè, è una cantina con accesso a tutti. Logicamente sarà, la forma di chiusura sarà legata al fatto che ci saranno i calici, quindi nel momento in cui, per una questione di sicurezza, ci sarà una sorta di, diciamo, di area riservata, e là sarà possibile degustare tutti i vini di punta, diciamo quelli castellesi, delle cantine.
0: Ok, però cioè, il vino lo trovo anche all'interno della festa, cioè
1: Certamente,
0: trovo lì quelli special praticamente, no?
1: special, dopo
0: Ok, ma io le volevo chiedere questo, come vede questa nuova festa del vino? cioè

0: lei comunque ha visto un po' negli anni com'è andata, no? Come che c'è da aspettarsi da questa edizione, secondo lei? Da questa nuova edizione?
1: Allora, io la festa l'ho vista anche nascere, ahimè, per l'età, quindi quindi diciamo che abbiamo una contezza che viene dalla mia anagrafe. E ci aspettiamo sicuramente che insomma sia innanzitutto portatrice di novità, come più o meno il ricco diciamo così background che stanno mettendo insieme i ragazzi sta in qualche maniera già facendo intravedere, e poi sicuramente una continuità rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza di Castel Sorrento, che è il vino. Uno dei prodotti su cui la mia comunità ha investito, la nostra comunità ha investito tantissime energie, sia economiche sia umane, e diciamo che attraverso questa comunità che appunto il vino e la festa del vino vuole rappresentare, ci sia poi anche un rilancio di quella che è stata una grande tradizione della festa. E adesso con loro diciamo siamo convinti che si continuerà, loro sono impegnati per organizzare una festa che, diciamo così, nel dare il valore a quello che è il nostro prodotto tipico, abbia anche altri momenti di valore, di incontro, di sviluppo di tante iniziative che stanno mettendo in campo. Il nostro territorio aveva un vitigno autoctono proprio di Castel Sorrento, che era la Chianicone di Castel San Lorenzo. Accade che questo vitigno, per una diffusione della filossera, ricordo bene il nome del
2: vitigno.
1: Tutti i vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale non produssero per effetto di questo fitopatogeno, per cui in quel periodo storico l'ispettorato agrario stava diffondendo il Barbera e il Sangiovese, che erano vitigni diciamo di carattere nazionale.
2: Trebbiano
1: pure, benissimo, il Trebbiano, e anche pure il Moscato, pure il Moscato da cui poi è arrivato il nostro Lambiccato. E da lì cambiamo il tipo di coltivazione che avevamo, non facciamo più la Chianicone di Castel San Lorenzo, ma i vigneti furono riconvertiti in queste nuove coltivazioni. Da lì hanno lavorato tanto, hanno continuato a produrre tantissima uva e vino castellese, fino a quando poi nel 1968 parte la produzione della cooperativa Paccalore, per intuizione di Don Donato Riccio e di tutti i soci fondatori che dietro lì a questa meravigliosa esperienza. E questa, diciamo così, dopo con la cantina sociale, con la Paccalora, ci fu un'espansione non solo del vino e dell'uva di Castel San Lorenzo, ma anche di una capacità di riconoscimento dell'uva e del vino che veniva da Castel San Lorenzo.
0: Ma Riccardo, sai che mi dispiace a me di Stagliani?
2: L'Aglianicone c'è un grappolo che è piccolissimo.
0: Ok.
2: C'è una produzione.
0: Quindi produce poco?
2: Pochissimo.
0: Ok.
2: È un vino che da intenditori, non è un vino di nicchia.
0: Certo.
2: Che non è come stasera.
0: Cioè, ma l'Aglianicone, Riccardo, scusa, come veniva usato all'epoca? Cioè un vino.
1: Monovitigno,
0: ok.
2: Però l'Aglianicone come era usato? Mi spiego come era usato.
0: Sì.
2: Si faceva il vino e si vendeva. Però poi si faceva un sottoprodotto, si aggiungeva l'acqua alle vinacce e si stringevano di nuovo, e quello che bevevano poi il contadino, perché il vino buono
3: lo dovevano vendere,
2: lo vendevano, okay. E si chiamava rotopere.
0: Come si chiamava?
2: Rotopere. Poi c'era un rotoperietto addirittura, c'era il secondo passaggio. Dove? Perciò uno beveva molto, non bevava mai, perché era acqua. Noi pagavamo 80 milioni di vino, 80 milioni! Cioè si bevevano 80 milioni di vino, era un fiume di vino.
0: Era importante questa cosa, però, che il vino era gratis, ma non si può fare più, immagino.
4: Non è più possibile. Anche per una serie di cambiamento di legislazioni, tutto il vino sfuso, quindi andiamo incontro a un percorso diverso. Logicamente quello che noi puntiamo come Prologo, come associazione, è creare l'entusiasmo che avevano loro, non che sia venuto meno in questi anni, attenzione, però loro avevano diciamo una marcia in più rispetto a quel gruppo, erano 100 persone, dicevano prima,
2: loro.
4: Oggi proprio fisiologicamente questo gruppo non c'è, non esiste, ma anche l'utente ovviamente

0: ridotto.
1: Cosimo, ecco di qua, però ovviamente. Allora, quindi, Cosimo, scazzatiello.
2: Sì.
1: Noi ti stiamo intervistando in un momento difficilissimo, però va bene così. Scazzatiello che... ma hai cucinato anche alla sagra tu, no?
2: Sì, sì.
1: Sempre, guarda, ti aiuto.
2: Aspetta un attimo, sì. Scolali bene però, per favore.
1: Per favore, non fare...
2: Scolali bene, perché sennò facciamo tutte figure.
1: Esatto. Senti, Cosimo, che pasta è lo scazzatiello? Come si abbina bene?
2: È una tipica pasta castellese di Castel San Lorenzo, e si abbina molto bene col marzafegato e il curiedo, cioè la cotica.
1: Benissimo. Ma è la pasta della domenica, Cosimo, a Castel San Lorenzo?
2: Il 99% delle case a Castel San Lorenzo mangia lo scazzatiello la domenica.
1: È tipo alle feste religiose, che ne so.
2: Sì, sì.
1: E troveremo anche alla festa del vino questo piatto?
2: Sì, sicuramente sì.
1: Ma è difficilissimo farlo per tanta gente, o no?
2: Per tanta gente lo scazzatiello è un po' più... come si dice, più si tratta bene per tanta gente, per molta gente, perché poi è una pasta che se sta un po' ferma ritira di più il sugo.
1: Ok.
2: Poi ci va il formaggio sopra, se è pecorino è meglio, caprino.
1: Questo sugo è bellissimo, questo sugo è molto bello. Ma anche gli uomini cucinano a Castel San Lorenzo?
2: Castel San Lorenzo cucinano tutti.
1: Cucinano
2: di più gli uomini che le donne.
1: Allora, Cosimo, ascolta, bevono tutti, cucinano tutti.
2: Sì, Castello da questo punto di vista non ha problemi.
1: Da soddisfazione, è vero? Ok. Ora andiamo a mangiare lo scazzatiello. Scazzatiello e abbiniamo un altro vino che farà parte, sarà un altro dei protagonisti di questa festa del vino. Caldezuolo. Ah!
0: Zona
3: detta no, questa è qua.
1: Aguara. Ah, Aguara. Quindi ospitate Aguara.
0: È di fronte, ma libertà è
1: una nostra. Ok.
0: Ma sì, è un altro quartiere della stessa città.
1: Che vino è? Che vino è?
3: Passa il fiume.
0: Questo che è Merlot, Sangiovese,
3: Scorselli.
1: E Scorselli, ok, con questo fantastico scazzatiello che
3: preparato da,
2: che si dice in dialetto
1: orsù, preparato da Cosimo, che mi ha spiegato ovviamente il piatto della domenica, il piatto dei castellesi, della festa.
0: Poi prima parlavamo degli aniconi del Cilento, per esempio, che può essere una diatriba fra le varie paternità o non paternità, o legata al territorio o non. Ma mi diceva proprio Marco, che è una persona che ha un'ampia visione del vino, che noi siamo cresciuti, anche Castel San Lorenzo è cresciuto grazie al brand Cilento. Noi dobbiamo ringraziare chi magari non badava alla qualità tendenzialmente del vino, ma esportava altrove. Prima c'era la canina sociale che dava lustro, oggi purtroppo quella è venuta meno, però diciamo che il Cilento va avanti. È ovvio che il prodotto ha una paternità, quindi quella va sempre riconosciuta.
1: E dopo questa cena fantastica non ci resta che invitarvi a
0: Castel San Lorenzo dal 13 al 18 agosto alla festa del vino, con tante nuove novità
1: e tanto vino.
4: Alla salute allora!
3: Buon

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso, decisamente superiore alle 2 tonnellate però, rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali.

come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità.

La tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati, i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto, moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci.
1: Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
2: In incognito, ospite di qualcuno,
1: non si
2: e
1: dice.
2: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
1: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
2: Quello è una, penso, una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma

0: Sono sicuro si divertiranno.
1: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura. Vi ho
1: visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
1: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
5: Non mettercela su tutta.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
6: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
6: sì, assolutamente.
7: Siamo con l'amico Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
8: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fare, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
7: Che non molla mai.
8: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: 5 giorni pieni, 5 giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente,
1: è impossibile,
0: ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Abbiamo quindi avuto... ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario, sì, Turelli, perché hanno, sì, fatto una grandissima prestazione, sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti secondo me anche a scacciare Rekhomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: belli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio, noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli qua.
1: Equipaggio con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si può.
0: Al
1: terzo posto.
0: Il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
1: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Vida Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
0: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, che andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche Bottiglia Vita Trasqua per Fabio Sardinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Sardinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, quant'occhio oggi con la sorella Margherita.
0: Eccolo,
1: evviva!
0: Torna a vincere la Mille Miglia quant'occhio oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C1750 GS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice
1: al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Anche la macchina?
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile, e la Mille Miglia sempre è la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia sorella.
1: Hai visto anche tu, eh?
3: Bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody. And we're super, super happy. The last time I won it was in 2018. So this is

0: first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. It was won 8 years ago, so who knows when we're going to win again. We're super happy. We're going to enjoy. I'm going to open this champagne for you guys. So thanks. Grazie, Margarita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno. But this time we were at his level, so we're happy to win. So grazie a tutti.
1: Grazie Juan. Juan ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margarita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime. Successo meraviglioso quello della coppia.
2: E il valore di questa vittoria proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
1: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margarita
3: sono
1: con oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. La grande gioia di Juan.
4: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

Amici di Motori a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Christian Rosa che nella sua Rose Design ci spiega

0: Che cosa fare? Allora, Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo che, da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Cristian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai, e mi occupo di fare e di sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico, magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua.
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto nel mondo delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché sono... C'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online. Nel senso, noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
2: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu, è lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
2: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
2: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta, che è diventato anche un amico, e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV, e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri, insomma, influencer abbastanza grossi, e chi mi ha colpito di più? Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
2: Lì tosta, però dico te. Sei stato quello complicato
1: Ok,
2: da...
1: perfetto.
2: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
2: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè io è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno davanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa. E quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social.
1: Perfetto, allora grazie mille Christian.
2: Grazie a te.
1: Passiamo la parola ancora a Roberto.
0: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino, perché è un po' un mondo d'artista, sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti e diventano amici, come avete sentito, ma la passione che li muove è da vere artiste. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
2: Grazie.
1: Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick.

0: ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata.

0: agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissimi

0: mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione

0: posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più.

0: la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, poi ho fatto installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale

0: qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da in casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate.

0: Le persone a voi care, la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: mai, io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più, parliamo degli anni 90, quindi...
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

Qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Un infiltrato, tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e
1: felici.
0: Oggi
1: c'è la batteria di maschi, eh?
0: Assolutamente.
1: Il giorno della donna oggi, quindi.
0: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

tutto bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, faccio tutto il giro, dell'hot bike.
1: Tutto l'hot bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Anni!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito. Sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: ed eccolo, eccolo che lo si intravede sul rettilineo finale, manca poco, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Cardeo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlanda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanti

0: tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
1: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
2: A Palazzetto?
3: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì, quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
4: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
5: Confermo.
4: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
2: Chi è arrivato prima tra i due?
4: Lui.
2: L'hai battuto quindi?
5: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
6: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
2: Bene.
7: Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
2: Esatto.
7: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
2: Le salite come erano, insomma?
8: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
6: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
9: Diciamo meglio dell'anno scorso. Si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo. Grazie.
10: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento. E devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
5: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più. Tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
2: Da rifare?
5: Da rifare, sì.
2: La prossima?
5: La prossima Sanremo fine mese.
11: Ciao a tutti. Ero stata qui nel 2022, ero arrivata a seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto. Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
12: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio è fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo di Anomarina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione, tutto bene.

0: Sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Commissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.
0: Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità

di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: in un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu

eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e soprattutto al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie. E abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro,

0: mentre uno in discipline umanistiche 1200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi

0: arrivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo Iren, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio.

0: risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta. Perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola, non succede niente.
1: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvellino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo a Versana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà che è stata tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche, e chiedo proprio

0: Scegno in paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese insomma abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Ecco, proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato. Tu eri un po', insomma, l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori, e raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po', perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia, quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, e quindi il peso è ancora di più. E se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della Proloco, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore, e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economie. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto insomma noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello

0: delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie.

0: La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network, un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse la esigibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
3: un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
4: Controlli dei carabinieri, della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti al datore di lavoro. Sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. 3 persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 2 veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai. Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino.

0: con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino e l'emozione è viva anche nei salvatori, infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
1: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuel di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto.

0: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
1: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse la esigibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in

0: cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
2: Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
3: Controlli dei carabinieri della Compagnia di Pisticci e del Nucleo Ispettorato del Lavoro su disposizione del Comando Provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in 2 aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di 2 lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo

0: controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. 3 persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 2 veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai. Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani in gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori, infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
2: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero, presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano, l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro. La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
2: Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
2: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'.

0: Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
1: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
1: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
2: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
0: Come facciamo ad aiutarti?
2: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
2: Ti ringrazio tantissimo. Ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
2: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
3: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città. Siamo qui per incontrare il mago di Oz. Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
4: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
0: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto. Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
5: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
6: Spa!
2: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
5: «Dammi subito quelle scarpe!»
0: «No, non voglio!»
5: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
5: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace. E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
4: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
6: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
7: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
6: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
0: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo?»
1: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
2: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
7: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii.

Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere. Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.
1: Ma che bella giornata!

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
3: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.

0: la la la la.
1: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
2: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
3: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
2: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
3: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
2: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
3: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
2: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
3: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
4: Chi è?
2: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
3: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
2: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
1: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
4: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
1: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato.
2: La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
3: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
4: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
2: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
3: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
4: Posso chiederti un favore?
3: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
4: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe,

0: E se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa? O se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando? Non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide

0: e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o

0: cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa.

0: Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia? Per me può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento.

0: rifacimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneos, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma che ha finito il mondo?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
0: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
3: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico

0: bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso, che ha presentato il ricorso sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
1: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. 2 sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove 3 pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe.

0: felpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Bentrovati a Italia 2 News, andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione.

0: mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti al datore di lavoro. Sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. 3 persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi, inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata.
2: Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 2 veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
0: Ancora qualche istante di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS, nuove opzioni.

Cassioni, materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme. Questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti, ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco, dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla Chiesa Madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'Homo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.

0: paese.
1: E vi raccontiamo ora in chiusura del nostro telegiornale un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
2: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò

subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani, estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità.

pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano. E quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona,
le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche.

0: scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago Alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago Alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago Alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.
0: Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al Partito Nuovo e, soprattutto, al Sindacato Unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figli, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli option e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in prima.

0: Aspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione.

0: Vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima, e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
1: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati, i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci. Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora, Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
1: In incognito, ospite di qualcuno,
0: Non si
1: e
0: dice.
1: quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
0: Avrete un'altra anche vostra macchina perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
1: Quello è penso una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio perché, dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
0: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura, eh?
0: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo, dai, è un
3: Sì,
4: prologo.
3: tutte le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
4: Lo spirito.
3: piacere e spirito.
0: Non ti rilassare troppo perché ti devo chiedere la tua schiena come va?
3: La mia schiena bene, qualche punturina
5: E su con le punture.
3: per adesso.
4: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
5: Mettercela su tutta.
0: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande. Fino adesso ti abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto.
2: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
0: Piccole cose.
2: piccole cose, sì, assolutamente.
6: Siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, ha amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
7: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono.

0: sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 allora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa, e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci, e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente,
1: che non molla mai,
0: Alfredo Coppellotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: 5 giorni pieni, 5 giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente.
1: Chiaro, è impossibile.
0: Ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Abbiamo quindi avuto... ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario, sì, Turelli, perché hanno, sì, fatto una grandissima prestazione. Sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti secondo me anche a scacciare Rekhomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: Mario Curelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio. Noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli
1: equipaggio
0: qua,
1: con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si

0: Al terzo posto,
1: il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
0: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Vida Tra.

0: molto onesto come sempre, Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Vita Trasqua per Fabio Salvinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Salvinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, quanto con oggi con la sorella Margherita.
0: Evviva! Torna a vincere la Mille Miglia quanto con oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 DS Spider Slagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice
1: al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Anche la macchina?
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile e la Mille Miglia è sempre la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
1: sorella. Hai visto anche tu, eh?
3: E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody and we're super super happy. The last time I won it was in 2018. So this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. It was won 8 years ago, so who knows when we're gonna win again. We're super happy, we're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys. So thanks. Grazie Margherita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno. But this time we were at his level, so we're happy to win. So grazie a tutti.
0: Grazie Juan. Juan ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margherita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime. Successo meraviglioso quello della coppia.
1: E il valore di questa vittoria è proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provarci fino in fondo.
0: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margherita con oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. Ma grande gioia di Juan.
4: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motoni a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Cristian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Cristian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai, e mi occupo di fare e sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico, magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua.
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché sono c'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online. Nel senso, noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
2: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu, è lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
2: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi

0: pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
0: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni. Tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta, che è diventato anche un amico, e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV. E dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri, insomma, influencer abbastanza grossi. E chi mi ha colpito di più? Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
0: Lì tosta, però dico te. Sei stato quello complicato da.
1: Ok, perfetto.
0: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
0: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno avanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa e quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social. Grazie
1: Perfetto, allora grazie mille Christian. Passiamo
0: a te.
1: la parola ancora a Roberto.
2: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino perché è un po' un mondo d'artista. Sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti. E diventano amici, come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
1: È iniziato nell'aula della Camera, con la discussione generale, l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato anti-Vannacci e salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.

L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKP,

0: PAU per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine, studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'Agenda Italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca

0: edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra start-up, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità

0: naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago. Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
1: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
0: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
2: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
3: Abbiamo fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
4: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificati.

0: Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici.

0: amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma capi il mondo?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata. Chicchi di diametro di diversi centimetri, danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
0: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
3: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
0: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
4: Abusivismo edilizio nell'area protetta. Due sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, due committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, è risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo-collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
0: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove tre pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: 342 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa con

0: confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno portato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. Tre persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, due per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre due giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente e articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi. Inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria

0: Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata.
1: Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
0: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom

0: Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme. Questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti, ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco, dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus, con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla chiesa madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'Homo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens, giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa, decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero, presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano, l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo e da Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
0: E vi raccontiamo ora, in chiusura del nostro telegiornale, un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
1: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani in gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori, infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia. Concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cerreta.
2: Abbiamo tanto da fare, sì. Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la casa dei servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Vorea, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era di prendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con un ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna.
1: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria. Come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo. Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta.
1: Era un...
0: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze
1: poi...
0: di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che ho lessato
1: pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
0: I fagioli sono pronti.
1: La pasta anche.
0: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
1: diciamo la fonduta.
0: Di quest'area, però non la fonduta.
1: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto più semplice.
0: Sì.
1: Ok.
0: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
1: Sì,
0: abbiamo
1: alla fine
0: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
1: sì,
0: quindi abbiamo le proteine vegetali
1: unico.
0: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
1: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.

0: Michelangelo, il piatto è pronto?
1: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con un po' di menta fresca e lo zafferano
0: allora,
1: di Montesano.
0: La menta la metto io, eccola
1: lo
0: qua.
1: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
0: però
1: andiamo ad usare un po' di stimmi.
0: Mamma mia, che spettacolo!
1: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
0: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo e che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza e passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo longobardo-normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo,
0: Paese
1: questi sono i
0: nuovo.
1: processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però. Diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo, la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: Ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, con la pira e con la cavalli neri, scuri in volto, ecco perché frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pittari, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la e porti, tu la invocando San Michele. Esatto. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo, è l'Islam ovviamente, è l'impatto, e i saraceni che dicono Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta, cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo, questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Egitto al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un potremmo definirla un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada che è quella che vedete alle mie spalle nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici che sono in genere delle grandi casse di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate grazie al fatto che questa grande area che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella che è una delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti, innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico.
4: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
4: I tadducci.
5: Noi andiamo a prendere il...
4: Andiamo.
5: Possiamo?
4: Sì, sì.
5: Così andiamo con le patate e le zucchine.
4: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta e quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore, però questo vi posso dire che è una leccornia.
5: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
4: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
5: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate. Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
4: Casa Ova?
5: Sì, sì, sì.
4: Quindi qui si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
5: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
4: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
5: Qui abbiamo...
4: È iniziato il bollore.
5: Sì, è iniziato il bollore.
4: Dai, iniziamo.
5: Ti do la mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e assaporerà tutt'altra storia.
4: Abbiamo
5: aspettiamo
4: qua
5: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
4: Quindi
5: e
4: tu poi sali qua, giusto?
5: Noi saliamo qua, aglio crudo,
4: sale
5: e olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in...
4: Quindi oggi assaggerò questa versione.
5: Sì.
4: Allora Mario, hai iniziato il bollore?
5: C'è il bollore, prendiamo tutto.
4: belli croccanti.
5: Croccanti. Poi dopo. Ora...

0: Andiamo con l'olio.
1: Olio extravergine di oliva che qua
0: Sì, qui
1: abbondiamo.
0: abbiamo l'olio, ci sta, quindi generoso,
1: Generoso.
0: generoso. Ci mettiamo due fiori vivi,
1: Vivi.
0: proprio così, no?
1: Ok.
0: E così anche nell'impiattamento.
1: Allora, Mario, andiamo a impiattare.
0: So che a te piacciono più le verdure, quindi io
1: Bravissimo.
0: abbonderei di verdure,
1: E
0: quindi faccio una cosa
1: certo.
0: così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata, eh?
1: Ecco.
0: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo,
1: Ecco.
0: vivo proprio.
1: Questo
0: Con
1: è il
0: i
1: piatto
0: colori
1: mio
0: giusti.
1: preferito.
0: Guarda,
1: Ehi.
0: io sono emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
1: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi veniate a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli perché era imparentata con la famiglia Spinelli, la famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Rocigno e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio e ne dispensò la popolazione. Infatti, da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna. E ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la
1: Ah,
0: seconda
1: ok.
0: statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti,
1: Molto molto
0: con sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padura.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la cala molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: dice
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no, no, queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consulmagno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperlo.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia, io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, la come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente, sì. Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo, raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la stessa
1: dolce,
2: cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Giusto?
1: Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: Di fatto, il cioccolato.
1: Cioccolato.

0: Mbutelle che chiamiamo queste qua, i ravioli come li chiamate, si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
1: sì.
0: o con i ceci si aggiungeva
1: sì.
0: il cioccolato e addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
1: prima
0: a fare,
1: si è sostituito col cioccolato,
0: si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. E ecco qua, noi abbiamo fatto
1: per sicurezza, magari uno li fa così,
0: ecco, allora facciamolo e poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
1: Ravioli fritti.
0: Ravioli fritti al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
1: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
0: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
1: Raffaioli,
0: lo vedi?
1: Ravioli fritti dolci.
0: Io perciò ti chiedevo perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli e poi le feste più piccole usavamo questi.
0: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
1: Ci mettiamo
0: così, voi fate così, giusto?
1: Sì, sì.
0: E in questo caso
1: ci va
0: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero perché fa
1: tutto.
0: Male.
1: Ecco.
0: Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino
1: per l'occhio.
0: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
1: Sì.
0: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
1: Dopo
0: abbiamo
1: gli
0: detto.
1: Americani facciamo.
0: Dopo
1: questo.
0: Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
0: Sì, no, metti
1: prima
0: questo.
1: Un pochettino al centro e questo.
0: Ecco qua.
1: Ok.
0: E adesso?
1: Un poco di cacao.
0: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
1: è il tocco
0: finale.
1: Il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: siamo a posto,
0: siamo a posto, li abbiamo preparati.
1: Dobbiamo solo mangiarli.
0: E mo ci mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria

0: dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News in copertina. Torniamo a parlare della tragedia del sisma in Venezuela, in cui purtroppo hanno perso la vita diversi salernitani. Un'intera famiglia, pensate, originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita dopo il crollo della palazzina in cui vivevano. Vediamo. Camerota è sconvolta per la tragedia che ha colpito una famiglia originaria della frazione di Licusati, da molti anni residente in Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, quattro componenti della stessa famiglia avrebbero purtroppo perso la vita a seguito del devastante terremoto che ha interessato il paese sudamericano. La drammatica notizia è stata diffusa da una parente, Vincenza Garofalo, che è residente in Italia, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Un annuncio che ha rapidamente raggiunto la comunità cilentana, suscitando profonda commozione. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo e il figlio Emanuele di soli 3 anni, rimasti coinvolti nel crollo della loro abitazione provocata dal sisma. La notizia ha colpito profondamente Camerota e la comunità di Licusati, che conserva un forte legame con i tanti concittadini emigrati in Venezuela. In queste ore sono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari delle vittime. L'intera comunità si è stretta attorno ai parenti e agli amici della famiglia Garofalo, condividendo il lutto per una perdita che lascia un vuoto profondo e tanto sconcerto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca e parliamo della violenta grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio anche sul Vallo di Diano, creando ingenti danni soprattutto all'agricoltura. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
2: Guarda, è impossibile, ma che stai carendo qua? Ma capi il rumore?
3: È stata davvero violenta la grandinata di ieri pomeriggio che ha colpito il Vallo di Diano, soprattutto l'area di Polla e soprattutto la zona industriale e la zona di Campeglia. Questa la disperazione di un agricoltore che stava lavorando nei propri terreni quando è arrivata la grandinata, chicchi di diametro di diversi centimetri.

0: danni, incendi alle agricolture, ma i danni si sono registrati anche alle autovetture parcheggiate soprattutto nella zona industriale, con diversi operai che all'uscita dal proprio lavoro hanno trovato la triste sorpresa. Si sono registrati anche dei piccoli danni ai capannoni industriali e ci sono stati degli accertamenti per capire se ci fosse l'agibilità oppure no. Da questo punto di vista, per fortuna, non ci sono state problematiche. La violenta grandinata che ha colpito sia Polla sia l'area centrale del Vallo di Diano, con violenti rovesci anche tra San Pietro Altanacro, Teggiano e Sant'Arsenio, si è registrata intorno alle 17 con 10 minuti che sono sembrati lunghissimi, come testimoniano diversi video sui social.
1: Andiamo avanti con la cronaca, ma di tutt'altro genere. Il TAR di Salerno ha disposto un approfondimento istruttorio sul ricorso contro il concorso del comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. L'amministrazione dovrà produrre la documentazione relativa alla prova scritta contestata da un candidato che ha denunciato la presenza di quesiti non previsti dal bando. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: Il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha disposto un approfondimento istruttorio nell'ambito del ricorso presentato contro il concorso pubblico bandito dal comune di Montesano sulla Marcellana per l'assunzione di 4 agenti di polizia locale. Si tratta di un concorso di circa un anno fa. Con un'ordinanza, il TAR ha chiesto all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, di produrre ulteriore documentazione relativa alla prova scritta sostenuta da uno dei partecipanti al concorso che ha presentato il ricorso, sollevando, a suo dire, una serie di incongruenze. Il TAR ha quindi ordinato l'acquisizione della scheda contenente i quesiti a risposta multipla somministrati durante l'esame, le risposte fornite dal candidato e i punteggi attribuiti per ciascun quesito. Al centro del ricorso la contestazione di alcune domande presenti nella prova scritta che, secondo il candidato che ha fatto ricorso, riguarderebbero materie non previste dal bando di concorso. L'impugnazione riguarda diversi atti della procedura selettiva, tra cui il bando, i verbali della commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la determina di assunzione a tempo indeterminato dei 4 vincitori. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare la ripetizione della procedura concorsuale.
1: Ancora cronaca di tutt'altro genere, andiamo in Cilento con l'operazione dei carabinieri forestali che hanno sequestrato 2 strutture abusive. Vediamo.
2: Abusivismo edilizio nell'area protetta. 2 sequestri preventivi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del parco tra Castellabate e Montecorice. I militari sono intervenuti su disposizione dell'autorità giudiziaria e hanno dato esecuzione a 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal GIP presso il Tribunale di Vallo. Il primo intervento ha riguardato un fabbricato situato in una zona agricola nel territorio di Castellabate. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 committenti insieme al direttore dei lavori stavano realizzando la demolizione di un vecchio rudere con successiva ricostruzione di un nuovo edificio in muratura portante pietra locale, accompagnata da rilevanti movimenti di terra e sbancamenti. Dagli accertamenti svolti anche con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, risultato che i lavori sarebbero stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del l'ente parco. Il secondo sequestro ha interessato un fabbricato in cemento armato e la relativa area pertinenziale in zona agricolo collinare nel territorio di Montecorice. Le indagini hanno evidenziato che l'amministratore della società proprietaria, insieme alla precedente proprietà, al progettista e alla ditta esecutrice, avrebbe realizzato un fabbricato rurale basandosi su titoli edilizi e paesaggistici ritenuti non più validi. In particolare, le autorizzazioni sarebbero state volturate in modo irregolare. Le attività investigative hanno consentito di bloccare gli interventi edilizi ritenuti abusivi in aree di particolare pregio ambientale.
1: Ci spostiamo a Monte San Giacomo, dove 3 pali della linea elettrica di bassa tensione sono stati tagliati nel pomeriggio di ieri in località Pegliera. L'episodio ha richiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, nonostante la linea risultasse già disalimentata. Sul posto sono intervenuti il nucleo carabinieri Parco di Teggiano e i carabinieri della stazione di Sassuolo.

sanno che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto, avviando immediatamente le indagini. Con questa notizia ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo in Basilicata con i controlli dei carabinieri contro il caporalato, soprattutto nel Metapontino. Ascoltiamo il bilancio dell'operazione nel prossimo servizio. Controlli dei carabinieri della compagnia di Pisticci e del nucleo ispettorato del lavoro su disposizione del comando provinciale di Matera per contrastare il fenomeno del caporalato nelle campagne del Metapontino. Nel corso delle verifiche in due aziende agricole è stato rintracciato nei pressi di una delle attività un cittadino straniero privo di documenti. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato già in passato per reati contro il patrimonio. Sono state avviate le procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, mentre sono in corso altre verifiche per accertare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro. Durante le ispezioni sono state controllate complessivamente 23 persone ed i militari hanno inoltre accertato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Al datore di lavoro sono state contestate la mancata comunicazione del rapporto di lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale. Le violazioni hanno comportato una denuncia alla Procura della Repubblica di Matera e sanzioni amministrative per un importo di circa 19.000 euro. Nell'ambito dello stesso servizio di controllo

0: controllo del territorio sono state identificate 75 persone e controllati 53 veicoli. 3 persone sono state denunciate, una per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, 2 per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. E sempre in Basilicata l'arma dei carabinieri ha messo in atto dei controlli straordinari nell'area del Venosino. I dettagli nel servizio.
1: Un imponente articolato servizio straordinario di controllo del territorio nella giurisdizione della Compagnia di Venosa è stato eseguito sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. L'operazione è stata pianificata per presidiare capillarmente le principali arterie di comunicazione e le aree rurali e isolate, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione generale. Il dispositivo, strutturato in fitti posti di controllo, ha messo in azione diversi reparti territoriali coadiuvati dall'alto dall'equipaggio del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano. La ricognizione aerea ha permesso una tempestiva e fluida manovra di osservazione e monitoraggio di zone boschive e percorsi interni impervi, guidando le pattuglie di terra in una metodica azione di filtraggio e identificazione che ha interessato ben 273 persone e 198 autoveicoli in poche ore. Il bilancio dell'attenta azione di verifica stradale, strutturata per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e prevenire le condotte di guida maggiormente rischiose, presenta il ritiro immediato di 4 patenti di guida, il fermo o sequestro amministrativo di 10 automezzi, inoltre sono state contestate 20 severe violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. L'efficacia dei controlli ha consentito di incidere anche sul versante del contrasto ai reati e al degrado urbano. I militari hanno denunciato in stato di libertà un conducente che aveva commesso diverse violazioni in materia di sicurezza stradale e che si era rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. I carabinieri inoltre hanno segnalato alla prefettura un soggetto trovato in possesso di hashish, che è stata poi sequestrata.
0: E poi la maxi esercitazione che si è tenuta questa notte nella galleria Scanzano sulla strada statale 106 Ionica. Sono stati simulati in galleria un incidente stradale ed un successivo incendio. Vediamo com'è andata. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di 2 veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.
2: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati a Italia 2 News, apriamo la terza parte del nostro telegiornale con la bella storia di una coppia del Vallo di Diano, sposati da 49 anni, si sono diplomati insieme all'Istituto Cicerone di Sala Consilina. Vediamo.
1: Gaetano D'Amato e Carmela De Gregorio sono sposati da 49 anni, sono genitori e nonni e ora sono anche diplomati insieme, questo grazie ai corsi serali organizzati dall'Istituto Scolastico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, corsi di geometra nel quale si è diplomato Gaetano e moda, il corso seguito da Carmela, ma sono diversi i diplomati di questi corsi serali. Pochi giorni fa Gaetano ha tenuto l'orale, ieri mattina sua moglie lo ha tenuto sempre per quanto riguarda l'indirizzo di moda e Gaetano l'ha aspettata con tanto di fiori in mano all'uscita dall'aula. Dietro i banchi dei corsi serali non ci sono soltanto studenti ma anche lavoratori, genitori, persone che ogni giorno dividono il proprio tempo tra famiglia, impegni personali, professionali e studio. Eppure, nonostante la stanchezza e le difficoltà quotidiane, hanno scelto di rimettersi in gioco dimostrando che non esiste un'età giusta per imparare, crescere e costruire anche nuove opportunità. Quello che si conclude in questi giorni è stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni, amicizie e traguardi raggiunti con orgoglio dagli studenti e dalle studentesse dei corsi serali. Le attività didattiche hanno coinvolto gli studenti in esperienze formative e culturali significative, tra cui anche l'entusiasmante progetto Erasmus con gli studenti che sono andati in gita in Erasmus in Spagna, occasione preziosa di confronto, viaggio e apertura verso nuove realtà europee. Gaetano e Carmela hanno anche viaggiato insieme per questo Erasmus, per ragioni scolastiche, un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: Si è svolta a Sant'Arsenio nel pomeriggio di sabato la cerimonia di benedizione e riapertura al culto della cappella di San Leonardo di Noblac, alla presenza di numerosi fedeli. La celebrazione è iniziata

0: nella chiesa madre e poi è proseguita con il corteo che ha accompagnato la statua del santo fino al Monte Carmelo. Lungo il percorso sono state benedette le edicole di San Gabriele, quella dell'Annunziata e l'olivo di Sant'Arsenio. Giunti alla cappella restaurata è stata celebrata la Santa Messa, che è stata seguita anche attraverso una diretta sui social, ed è stato possibile seguire la cerimonia anche dalla chiesa madre grazie all'installazione di uno schermo ad opera del gruppo giovani della parrocchia. E ci occupiamo ora di cultura con le possibili tracce dell'uomo sapiens ritrovate nella grotta di Castelcivita. Ci dice tutto Talia Mottola.
1: È ai piedi dei Monti Alburni, nelle grotte di Castelcivita, che un primo gruppo di Homo sapiens giunti nella nostra penisola per la prima volta fra 43 e 40.000 anni fa decisero di stanziarsi. Castelcivita così diventa dimora sul territorio nazionale dei sapiens, custodendo la narrazione di una delle storie più affascinanti del nostro lontano passato paleolitico, quando cioè i diretti antenati dell'uomo moderno raggiunsero presumibilmente in piccoli gruppi provenienti dal continente africano l'Europa meridionale. È quanto emerge da uno studio ad opera dell'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino e il Comune di Castelcivita e la Società Grotte di Castelcivita. I più recenti risultati degli studi effettuati sulla notevole mole di dati raccolti nel corso delle innumerevoli campagne di scavo condotte da Paolo Gambassini fino alla fine degli anni 80 dello scorso secolo ed Anna Maria Ronchitelli, Adriana Moroni e Simona Righi, coadiuvate da Jacopo Crezzini e Matteo Rossini, Giulia Marciani e Armando Falcucci, vengono oggi presentati in un esaustivo articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, tra i massimi esponenti della divulgazione archeologica nel nostro paese.
0: E vi raccontiamo ora in chiusura del nostro telegiornale un'altra bella storia che ci porta a Salerno, dove un cucciolo di delfino è stato liberato da una rete al largo della città capoluogo. Vediamo.
2: Un video che emoziona, un video che è diventato virale, un video dal lieto fine. Si tratta del video che immortala la liberazione da una rete al largo di Salerno di un cucciolo di delfino. Mentre andava in onda domenica la bellissima puntata di Linea Blu dedicata a Salerno, alla costiera amalfitana e all'area marina protetta di Camerota, è stato infatti diffuso un video sui social realizzato da alcuni diportisti salernitani nel gommone proprio al largo di Salerno. I diportisti hanno avuto la sensibilità e la capacità di liberare un piccolo delfino impigliato in una rete. Ad assistere all'intervento anche altri esemplari di delfino con salti spettacolari, salti che hanno accolto la liberazione del cucciolo di delfino, e l'emozione è viva anche nei salvatori. Infatti si sentono le loro voci di gioia dopo aver messo a segno un'impresa davvero straordinaria, immortalata da un video che emoziona ogni volta che viene rivisto.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamento

0: Giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare. Uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, eh. Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. 1, 2, 3, 4, 5.
2: È uno specchio. È uno specchio. Così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì. Me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila, con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota.

0: Ma il meccanico?
1: Sì.
0: Dritte, consigli?
1: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
1: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
2: pilota? Di andare forte.
0: Sei d'accordo?
3: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super gara e un buon weekend.
2: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
4: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
4: Lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: stranieri. E voi siete sempre lì, a dire la vostra.
4: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
4: Grazie anche a voi, ciao ciao ciao ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
5: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
6: Traguardo finale, Easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
5: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
5: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
5: Claudio dalla Villa,
0: no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
5: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
5: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
5: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però no, e non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
7: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Da Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
7: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
7: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
7: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Kart?
7: Monomarca Easy Kart mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Birrell da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se c'è qualcosa di urgente così, ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a VZ, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
7: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
8: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, siamo, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro monomarca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
0: Tra l'altro Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, esatto. Quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
8: Sì, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per fare per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
0: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Kart. Prossimo round alla di Trento al 19 di luglio. Insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo, sia tu ma che tutto il questo è il bello della

0: di cavalleria.
1: Sì. Un po' in tutte le piste, non solo qui, eh.
0: Ecco, voi come state lavorando qui?
1: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
0: Beh, però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
1: Sì, anche con la birra l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
0: Tra l'altro, io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte. Ma cosa te ne fai, Antonio?
1: Ogni motore c'ha la sua, e così è. Serve, non è mai abbastanza.
0: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
1: Non riesci a contarlo, no? Troppe.
0: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
1: Sì, molte, molte.
2: Bene.
1: Guardi bene
0: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore
1: questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
0: è? Ok, buono?
1: Sì, non
0: Che
1: male.
0: velocità raggiungiamo oggi qua?
1: 139 km/h, che non sono pochi
0: Che
1: per
0: non
1: questo.
0: sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della concorrenza.
1: Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più o
0: Dai.
1: meno lì.
0: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui
1: C'è un po'
0: un
1: di
0: po' di
1: lavoro.
0: robine ce l'avete da fare. Grazie mille veramente per
1: Grazie
0: tutto
1: a voi.
0: e
1: Buona
0: complimenti.
1: giornata.
0: Ci stiamo preparando. Buongiorno. Per cosa?
3: Sprint race.
0: E come partiamo?
3: Malissimo, malissimo, bisogna recuperare.
0: Quindi,
3: Sedicesimo.
0: quanto?
3: Sedicesimo.
0: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
3: Saranno i primi.
0: Quindi?
3: Speriamo.
0: K
3: TMR2.
0: R2, bene, dai. Comunque, il meccanico è bravo?
3: Ma si difende.
0: Io gli svitterei una gomma, cosa dici?
3: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
0: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano. Dopo quello che hai detto, ci mancherebbe. Grazie mille, ragazzi. Buona Sprint Race.
3: Grazie.
4: Grazie, grazie.
0: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo, più di 16 piloti sotto la tenda.
4: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team, ma anche per un futuro dell'Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore, che saranno la 100, la 125. Quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
0: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
4: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team che è Racer Group. Invece, quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì
0: Fate i
4: lavoriamo con la
0: corsi.
4: Karting School Birell Arts per portarli poi nell'Easy Kart.
0: Bene. Insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e gli volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
4: Grazie, grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi, no, noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Ta ta ta ta ta ta ta.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora,
5: Tutto
0: stanno facendo i bravi?
5: bene? Assolutamente sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
5: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
5: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora, ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai, oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirò.

0: Stefano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
1: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto o sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. È andata bene, dai, grazie.
0: Bene, a dopo, ciao. A dopo. Meccanico, è contento, sorride, com'è andata?
2: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
2: Non ci lamentiamo, calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
2: Sempre.
0: Manca ancora la finale. Abbiamo... Ella! Come andiamo?
3: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
3: Poteva andare meglio.
0: Ma poteva andare anche peggio.
3: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai, avanti così.
0: Avanti tutto. Modena Car Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco
4: come una rosa.
0: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
4: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
4: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
5: Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
5: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini, ma...
0: Ti sei toccato?
5: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai, userò una controfigura per la finale.
0: Avete fatto pace?
5: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
6: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè, dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale, ragazzi, son 120 giri, Ah, sei tu il vincitore, quindi?
5: Vediamo la finale, aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
0: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
5: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
7: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti, Andri.
8: Mi è montato sulla gomma, poi... Mi hanno dato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
8: No,
7: meno male.
0: Allora la finale ti dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
8: Vediamo.
0: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
9: Leonardo.
0: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA?
9: Sì.
0: A? H?
9: Academy.
0: Bene, come stanno andando le cose?
9: Bene.
0: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
9: Sì.
0: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
9: 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
9: Di Paderno.
0: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
9: Corre.
0: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
9: Kimi Antonelli.
0: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
9: Sì.
0: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
9: Sì.
0: E vai. Ciao! Siamo in casa K-Dad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
10: Ciao a tutti!
0: Patron di casa K-Dad, che avete un bello sponsor tra l'altro.
10: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
0: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
10: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
11: Le versioni zero alcol.
0: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
10: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro, e nella Master Thomas Brundu.
0: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene.
10: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
0: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa K-Dad con Santero.
10: Sempre. Bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
0: E siamo con Busani sotto la tenda K-Dad 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
12: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. E, solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
0: È tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora.
13: Che fa finta di lavorare.
0: Che fa finta di lavorare. Okay. Papà?
13: Papà e sponsor, mi viene da dire, però
0: ci vuole, no?
13: Serve, servono entrambi.
0: Forse
13: più il secondo del primo.
0: Esatto.
13: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi io sono,
0: vabbè,
13: io
0: tra l'altro c'è un nome che è una garanzia, eh?
13: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
0: Di dove siete?
13: Siamo di Parma.
0: Ah, di Parma, bene.
13: Siamo di Parma.
0: Quindi che dire, buona finalissima.
13: Crepi il lupo.
0: Vai. Ciao ragazzi.
13: Ciao, grazie.
0: Mi presento, chi scatterà dalla prima posizione, il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
14: Only win. Yeah.
0: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione, vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10, hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
14: Sì.
0: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato, perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra?
14: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
0: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
15: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato sia che in qualifica che in sprint race.
0: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
15: Speriamo.
0: Vai, bocca al lupo.
15: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under?

e over 10, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente da brividi. Miluschenko davanti a tutti, secondo Sapuppo del team Kara, terzo De Luise, anche lui del team Tsunami, come Miluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza. La partenza è buona, ragazzi, con Miluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa. Ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta ed è là ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Miluschenko nella sua scia, poi Sapuppo burro quarto e primo della 60 under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race, intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Miluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Miluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Miluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Miluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole. De Luise però ha qualche metro di vantaggio. Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara, ragazzi! De Luise di forza, come c'è scritto nel titolo, secondo Miluschenko per niente contento. Terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Miluschenko, Burro, che però appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi ragazzi, il terzo è Di Staso. Miluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli 2 punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10. Secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10. Ma ragazzi, meritano veramente 1000 volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCart 60 Under 10. Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: Sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì, prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
4: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
0: Esatto, vai, metticela tutta.

EasyCart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi sono preso tutti e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi visto che ho preso un po' di stacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centesica.
1: Anche nel primo anno, direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi. Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi, intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni e dopo subito Rossini ne passa due, ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano come detto e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni e Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara, complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini che conquista la sua prima affermazione in 100. Easy Kart, grandi ragazzi!
0: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi.
3: Esatto.
0: Che a Castelletto è sempre andato bene.
3: Esatto, sono due anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
0: Che partenza intenderai fare?
3: Meglio di prima.
0: Ah beh.
3: Quindi speriamo bene. Speriamo
0: bene.
3: Molto bene.
0: E avversario che temi di più?
3: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente secondo me più veloci dopo la sprint.
0: Boh. Allora buona gara.
3: Grazie.
0: primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
4: Sì, sono due gare dove abbiamo fatto un po' di fatica, finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
0: Che però Lorenzo Magli, dov'è? Oh, stavolta un po' indietro.
4: Un po' indietro, purtroppo.
0: Bisogna approfittarne, eh?
4: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile, speriamo bene per questa finale.
0: In bocca al lupo.
4: Grazie, happy loop.
0: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta, le corna.
5: Me l'hai gufata.
0: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, sì. Però oggi?
5: Oggi spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
0: Esatto.
5: Anche dei piedi.
0: Esatto.
5: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
0: Vai. Dai. Allora buona gara.
5: A tutti.

Easycart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella Easycart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella Easycart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
1: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
1: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento, era un po' che ti mancava.
1: Era un po', poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
1: No, in prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene. Ok, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci. No, io sono troppo ottimista.
1: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
1: Bravo. Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
2: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
2: è incollato, infatti.
0: Si incolla qua,
2: Devo ragazzi. Iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Adesso anche il campionato Sertor è arrivato dietro,
2: riuscito a recuperare, ora cerco di vincere le prossime due, l'ultima è doppia, quindi cerco di puntare sto campionato. Vediamo se
0: vai. E vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
3: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni, lì davanti in prima fila Leonardi e

0: e Benedetti inquadrato in questo momento, poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma, super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del Team WRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina: Francesco Ruga, Torello e Leonardi. Quindi super, super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrato in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master, invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi! E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto, che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
1: Beh, dai, partire primo fa sempre piacere, insomma, mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
2: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso, anche se non hai fatto due gare.
1: No, sicuramente è tutto aperto. Non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
2: Vai, e noi te lo auguriamo, grande.
1: Grazie.
2: Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori, forse.
3: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo. Quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
2: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
4: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
2: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo 2 anni, però insomma, è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
4: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale. Infatti, in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi beh, si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
2: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al Sette Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio. We'll be right back.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2 Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio. E poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Insomma, bisogna dire al team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande. Grazie. Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della BNB Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione, inquadrato in prima, Calabrese, lì davanti, Moretto, che escono adesso per il giro di formazione. Terzo, Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto, che sembra mantenere la leadership della corsa, che si porta nella sua scia Andrea Calabrese. Terza posizione rimane Daniele D'Urso. Quarto è Santese, che va proprio a urtare Calabrese. I due piloti vanno fuori. Intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo. Per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino. Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna, e quindi Deri perde 2 posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia il pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria. Però Daniele D'Urso del Twin WRK, che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota WRK, che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni. E questo abbraccio

ci è meritato con papà Davide, team manager del team VRK, che precede così il buon Gabriel Moretto, terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik, che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della BNB Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santesa, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso, che come stavamo dicendo ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra. Sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
0: Infatti gli ho chiesto già al tuo compagno di squadra, che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
0: La prima curva.
2: Sì,
0: prima gara e prima curva.
2: Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì?
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale, perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sicuramente, ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara, vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'è team, lui corre con suo papà, giusto?
4: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene, ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
0: Obiettivo per la finale?
4: Podio.
0: Podio. Ma podio, c'ha tre gradini il podio.
4: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
0: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
4: Il primo.
0: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo ad Ala di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie. Col cambio, la TM Kart Challenge R2, che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, anzi due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione, là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua al rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì. Sì. Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato. No, e Franciacorta la prima. E sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto. E oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
0: Vai.
1: Speriamo, grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì, eh?
2: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Sta portando bene Birel. Ti stai trovando bene col terreno?
2: Va bene, sì, sì, sì. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
2: Dal Drago.
0: Ah, quindi
2: sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo.

0: Speriamo di definire bene.
1: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
0: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
1: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
0: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta
2: speriamo di no.
1: tocchiamo tutto quello che è di ferro.
2: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire. Stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di tutto.
2: Sì, vediamo cosa succede. La gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
1: Fai. Buona gara!
2: Grazie mille.

TM Car Challenge R3. Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, era durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e cioè, il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Val d'Arno,
0: ah sì, vabbè, però... Fa, anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team, Scuderia Val d'Arno, la CRC per i telai e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento ha la meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing.

gara anche per quanto riguarda la R3, che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio nel pieno spirito dell'Academy: divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: Allora fai un bel pollicione. Contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto
1: bene, grandi, molto complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere. Perché
1: il tuo pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo. Sei contento, Leo? Il meccanico è bravo?
5: Sì.
1: E fai un bel pollicione. Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
5: Enea.
1: Come?
5: Enea.
1: Enea, sei contento, Enea?
5: Sì.
1: Fa caldo, eh?
5: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
5: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
5: Sì.
1: Allora guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
6: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
6: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
6: Sì.
1: Alla grande?
6: Sì.
1: Quanti anni hai?
6: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
6: Sì.
1: Bene, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Vai.
6: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
1: Ok, complimenti. Però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
7: Eric,
1: sei andato bene?
7: Sì.
1: Il meccanico è stato bravo?
7: Sì.
1: Poi ti spinge anche, eh?
7: Sì.
1: Sei comodo?
7: Sì.
1: Vai, batti 5, vai!
0: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy come, easy go, Easy Kart.
8: Questo programma è offerto da...

0: delle scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è